sei normale come tutti quanti, che lasci tutto e torni se ho paura anch'io e non lo sanno gli altri. Sceglimi, sceglimi, sceglimi stasera. Noi siamo mappe sulla schiena, una vita dopo cena, siamo quello che ti va.

0: preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli Aris Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
1: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
3: Come te, non c'è nessuno.
4: Ma come si permette?
3: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
4: Ah, e te?
5: E te Prime, e te Smarty, e grande te, certo. E che offerte! Fino al 6 agosto, Pepsi Cola, classica o zero, 2 bottiglie da 1,5 litri a 1,79 euro. Carta igienica Regina, 4 rotoloni a 2,49 euro.
3: Com'è bello il mondo e te, insieme a te. etesupermercati.it.
6: Radio Kiss Italia te le fa cantare.
7: Perdere il lavoro quando si fa sera, quando tre capelli un po' d'argento li colora, rischi di impazzire, può scoppiarti il cuore, perdere un

0: notizie, più musica, più emozioni.
1: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra.

0: Marina Mango, questa era La Noia.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: 1983, beh, questa canzone riporta al successo una delle voci più belle della musica italiana con una canzone che è diventata una sorta di tormentone estivo di quell'anno. Parliamo del 1983. Lei è Nada, Amore disperato.

0: più.
1: Tu cosa fai questa sera, Noemi, a bordo del treno delle 8? Voi continuate a chiamarci per i due libri di oggi, Affari di sangue di Jeffrey Deva e Difendi la tua felicità di Antonino Tamburello. 081 770 3030.

0: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Il sabato e la domenica preparati a scatenarti. Dalle 20 alle 21 su Kiss Kiss Italia c'è...
2: Che festa!
1: Tutta musica italiana da ballare. Le hit che ami. Visto lei. L'energia che vuoi e la festa che non finisce mai. Ogni weekend su Kiss Kiss Italia. Che festa! Tutta musica italiana da ballare.

0: ogni dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Icoma cose con Malavita. Siamo a bordo del treno delle 8, siamo anche in libreria e oggi abbiamo parlato di Affari di sangue di Jeffrey Deaver, re del thriller, con questo volume che raccoglie 13 racconti da leggere, e poi Difendi la tua felicità di Antonino Tamburello. Fabrizio a bordo con noi, buongiorno.
2: Buongiorno Ida, ciao.
1: Buongiorno, ciao a te, come va?
2: Bene, bene.
1: Che ci racconti?
2: Oggi sono fortunato perché con un altro collega ho provato così, più che altro ho sentito il nome del libro perché mia moglie legge questo autore.
1: Jeffrey Deaver, tu dici?
2: Esatto. Ha detto io adesso la chiamo per comprarlo, poi ha detto chiama, ha detto io ogni tanto provo, però non prendo mai la linea. Adesso però mi hanno risposto.
1: Mai visto. Quindi lei sarà contentissima, immagino, no?
2: Sì. Infatti l'ho preavvisata, ho detto però 20 minuti, mezz'ora fa, adesso c'avevo anche quasi.
1: Ma come si chiama tua moglie?
2: Alessia.
1: Alessia. Allora Alessia, sì. Se ci stai ascoltando, non è lì con te.
2: No. No, perché sono al lavoro, no?
1: Oh, sei al lavoro. Allora Alessia, se ci stai ascoltando, batti un colpo, eh? Hai visto che regalone che ha fatto tuo marito? Ma che bel pensiero, al di là di tutto, Fabrizio. Cosa stai facendo? Che lavoro fai?
2: Io lavoro in banca. Saluto a Nola, approfitto, saluto i miei colleghi a Nola, se qualcuno mi sta ascoltando.
1: Come si chiamano questi tuoi colleghi?
2: Arturo, Marcello, Bianca.
1: Va bene, tanti. Allora anche diciamo che per l'emozione non si offendano coloro che non sono stati citati, l'emozione di Fabrizio c'è, certo. Dai, scherziamo. Fabrizio, intanto vacanze
2: ho fatto già una settimana a Praia, uh-huh. E poi adesso a cavallo di Ferragosto faccio altri giorni.
1: E dove vai? Vogliamo sapere i fatti tuoi.
2: Allora vado a Ischia perché ho la casa Ischia, uh-huh. E vado 4 giorni in Calabria.
1: Allora mare e
2: Palermo.
1: Che bello, mare e cibo buono, ecco,
2: sì.
1: Fabrizio, ti auguriamo una buona estate.
2: Grazie.
1: Buone vacanze.
2: Sei
1: e buona lettura.
2: Io ascolto sempre il treno la mattina per andare al lavoro, mi fate tanta compagnia.
1: Oh, ci fa piacere. Allora mi raccomando, continua a viaggiare con noi anche quando sarai in vacanza, eh?
2: Senz'altro.
1: Un abbraccio, ciao Fabrizio.
2: Grazie, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao. Cari passeggeri, anche domani saremo in libreria. Continuate a stare a bordo e leggerete gratis.

0: maledetto me.
1: Fulminacci, questa era la sua, maledetto me, a bordo del treno delle 8. Tra poco andremo in redazione per le ultime notizie. Ora c'è Cesare Cremonini, questa è la sua, dicono di me.

Ultime notizie. Buongiorno e bentrovati. Dopo quattro notti di calma, nuovi attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. Teheran ha colpito tre petroliere nello stretto di Hormuz, mentre Washington e Arabia Saudita hanno lanciato un attacco contro la forza di mobilitazione popolare irachena, una coalizione paramilitare alleata della Repubblica Islamica, accusata di essere responsabile dei ripetuti attacchi degli ultimi giorni contro le infrastrutture petrolifere saudite. Sono una decina i morti. E la guerra in Iran, oltre a quella in Ucraina, sono state al centro del doppio incontro di Donald Trump, prima con il leader di Kiev Zelensky e poi con il premier israeliano Netanyahu. Incontri positivi, ha definiti la Casa Bianca. Per Zelensky un faccia a faccia in un momento di distensione con il presidente americano, con cui sono state discusse licenze sui missili Patriot e diplomazia più forte. Netanyahu ha esaltato la piena collaborazione con gli Stati Uniti e il sostegno reciproco, con l'obiettivo comune di garantire che l'Iran non disponga mai di armi nucleari. Il presidente americano ha parlato dei colloqui diplomatici in corso, ma ha confermato la linea dura se non si arrivasse a una soluzione. Il violento terremoto di magnitudo 7.1 che ha colpito il Giappone meridionale, almeno 13 le vittime accertate, centinaia i feriti, mentre decine di persone risultano ancora disperse. Si continua a scavare dopo il crollo di un centro commerciale e di una fabbrica, danneggiate anche altre infrastrutture e strade. La premier Takaichi avverte che si temono forti scosse di assestamento e invita alla massima prudenza. Vicinanza e solidarietà alla popolazione giapponese da parte di Giorgia Meloni. In Italia continua la tragedia dei morti sul lavoro. Un 61enne bracciante agricolo algerino è deceduto per arresto cardiaco mentre lavorava in una serra di pomodori a Pachino, in provincia di Siracusa. Non si esclude un malore per il caldo. L'ordinanza regionale del 12 giugno contro il caldo estremo vieta l'esposizione diretta al sole, ma non cita le serre, dove invece si possono registrare anche alte temperature. E l'anticiclone africano rafforza ulteriormente la sua presenza sul nostro paese. Temperature ancora in aumento e caldo in intensificazione. Oggi bollino rosso a Campobasso, domani si aggiungeranno anche Perugia e Rieti. Nel fine settimana le massime potranno raggiungere i 40 gradi, attese notti tropicali con valori oltre i 25 gradi. La quarta ondata di calore proseguirà almeno fino al 7 agosto, ma potrebbe estendersi anche oltre. Lo sport calcio: dopo giorni di caos è arrivato l'annuncio ufficiale del presidente della FIGC Malagò, il nuovo allenatore della nazionale Roberto Mancini, che dopo tre anni torna sulla panchina dell'Italia. Aveva portato gli azzurri al trionfo europeo nel 2021 a Wembley. La direzione tecnica è stata invece affidata a Claudio Ranieri. Nei prossimi giorni potrebbe essere annunciata una terza figura dirigenziale. Oggi alle 18 la presentazione della nuova coppia azzurra. Abbiamo concluso, l'informazione torna più tardi.

0: Partenope, Marche, Cremont con Serena Brancale e The Colors. Parliamo di calcio, parliamo di quello che è successo in queste poche settimane. Il calcio italiano ha vissuto un nuovo terremoto, la candidatura di Andrea Pirlo che poi è sfumata tra polemiche e tensioni istituzionali, poi le dimissioni di Paolo Maldini e Leonardo e infine il ritorno di Roberto Mancini sulla panchina azzurra. Insomma, questa vicenda ha riaperto il dibattito sullo stato di salute del nostro calcio, tra carenza di progettualità, difficoltà nel valorizzare i giovani e anche un calcio sempre più distante da quello popolare di un tempo. Tutto questo è raccontato in maniera molto chiara e anche con vari spunti di riflessione nel nuovo libro di Ivan Zazzaroni, Per vincere domani, come il calcio italiano può uscire dalla sua crisi più nera. Ivan Zazzaroni con noi, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno, buongiorno.
0: Beh, Ivan, che dire, insomma, il tuo libro è arrivato a poche settimane da questo terremoto, ma lì dentro troviamo molte risposte.
1: Sì, però ci vuole anche del tempo, nel senso che il discorso del CT prescinde dalla rifondazione, dalla rivoluzione, da chiamala come ti pare, dal cambiamento, perché il CT fa una cosa, il cambiamento lo deve fare un manager, non può farlo né Maldini, né Leonardo, né Pirlo, né Mancini, né Ranieri, cioè serve un manager in grado di gestire un vero autentico cambiamento nel settore giovanile. La nazionale vive la sua vita di pari passo ed è quella che legittima il cambiamento, perché senza risultati di campo tu hai visto che saltano tutte le federazioni possibili e immaginabili. Il discorso che tu hai fatto è corretto, ma quelli che l'hanno fatto in maniera molto superficiale, pensavano, ecco, che sì, Maldini e Leonardo potessero cambiare il calcio. Non possono cambiare nulla, né Maldini e Leonardo né altri ex calciatori ed ex allenatori. Serve un autentico manager che conosce la realtà dei settori giovanili e che è in grado di modificare in federazione, attraverso riforme, quello che oggi è sbagliato, che viene anche elencato, credo, in maniera completa nel libro.
0: Sì, infatti sì, ci sono veramente tante cose e anche tante idee che potrebbero arrivare sulla scrivania di chi dovrebbe rifondare il calcio italiano. Quindi Ivan, appunto, si è avuta la sensazione con quello che è accaduto che il calcio italiano sia stato frutto di improvvisazione, cioè quello che è accaduto sia arrivato da un'improvvisazione, è così?
1: Sì e no, nel senso che Milano, la Lega dei Club, voleva incidere, voleva condizionare le scelte del presidente federale e con l'arrivo di Maldini, con l'arrivo di Conte, quindi avevano scelto loro dicendo noi ti abbiamo votato e quindi devi fare quello che vogliamo noi. In realtà c'è stata una prima assuefazione è una seconda ribellione, visto che quando Maldini e Leonardo sono arrivati hanno commesso una serie di errori clamorosi, secondo me, clamorosi per chi lavora in nazionale, come dichiarare che erano andati a cercare Ancelotti che è sotto contratto e non si può, quantomeno non dichiararlo, che il blitz da Guardiola che assolutamente non avrebbe mai preso in mano la nazionale, lo sapevano tutti, per poi passare a Pirlo. Quindi questi sono stati errori micidiali. E poi il fatto di non sapere che Pirlo, esatto, avesse un contratto con questa agenzia, che il figlio di Pirlo lavorava in un'agenzia di procure e che Pirlo soprattutto era sotto contratto con la squadra del Dubai e quindi la federazione non poteva andare a contattarlo se non dopo la rescissione del contratto, sono cose quasi dilettantesche. Ed è evidente che quando Malagò ha detto cambiamo il loro obiettivo, prendiamo un allenatore un pochino più strutturato e più titolato, loro hanno fatto questa scena ci dimettiamo, che secondo me ti dà l'idea di un'arroganza senza precedenti.
0: No, infatti.
1: Se sei stato scelto, non puoi pensare di avere carta bianca su tutto. Non esiste questa carta bianca, non la devi pretendere, te la devono riconoscere sulla base dei risultati.
0: No, è terribile quello che è successo, e tra l'altro appunto il fatto di non sapere che Pirlo fosse un global ambassador di questa società di scommesse russa, e che lo stesso Malagò, dall'alto della sua esperienza, ha in maniera quasi così ingenuamente confessato: io non sapevo. Ma non è accettabile questo,
1: no, Ivan. Lui poteva non saperlo, dovevano saperlo, chi l'ha scelto dovevano saperlo, cioè i due dovevano saperlo. Però vedi, hanno trattato la nazionale come fosse un club, e poi secondo me era molto importante che la nazionale rimanesse a Roma, perché a Milano ci sono i club che della nazionale se ne strafottono notevolmente, comprando sempre stranieri, non rinunciando a un lavoro su settori giovanili, quindi i club hanno i loro interessi che non sono certamente quelli della nazionale, della federazione. Se avessi portato a Milano la nazionale, sarebbe secondo me la fine, la fine proprio della federazione.
0: Ma pensa, intanto nel tuo libro, ecco, tu hai parlato dei settori giovanili, vengono tirati in ballo spesso e volentieri, no? Quando si parla dello stato del calcio italiano, e tu lo racconti proprio bene, racconti che adesso il calcio per molte famiglie che mandano i propri figli nelle scuole calcio sta diventando un investimento, quindi certo. A fronte di cosa poi magari, ecco, i ragazzi non vengono neanche presi in considerazione, chissà quanti talenti potrebbero essere tra questi giovani allievi, Ivan.
1: Ma l'idea iniziale del libro era proprio questa, cioè il titolo era Giocano solo i ricchi, e era chiaramente provocatorio. Poi l'abbiamo cambiato non appena la nazionale è uscita per la terza volta ai mondiali. A quel punto abbiamo aggiornato la cosa, e siamo partiti proprio per far capire dalla base, i problemi della base che sono riflessi sul vertice. E quindi è proprio questo il concetto, cioè la gente non sa, solo chi ha dei figli, che ha una famiglia, non sa i costi che devono essere sostenuti per far giocare a calcio, i figli, che tipo di speculazioni sono all'interno delle società di calcio, i costi di gestione delle società di calcio, lo scarso aiuto che della federazione arriva oppure dalle varie enti locali naturalmente alle città virtuose, perché ecco. Tu pensa che, ti faccio un esempio, per iscrivere, sono delle società che per far giocare i ragazzi chiedono 450 euro all'anno, che non è molto, ma considera che hanno alla fine ci rimettono circa 60-80 mila euro l'anno, e quindi non riescono a sostenere questo tipo di lavoro che è anche sociale, il fatto di poter permettere ai ragazzi di giocare a calcio. Ce ne sono altre che invece ne chiedono 1000, e 1000 all'anno, perché ha due figli, per esempio, sono 2000 euro all'anno solo per farli giocare, sono una sorta di IMU sul talento o sul divertimento. Ci sono tante cose che cerco di come posso dirti, sviluppare, che ho sviluppato nel libro.
0: Esatto,
1: e che
0: sì.
1: Grazie a Dio che ha avuto anche degli eccellenti consensi anche da parte di addetti ai lavori, tipo Fabregas, tipo Chivu. Esatto.
0: Stiamo parlando appunto Fabregas, sappiamo che cosa hai riuscito a fare con il suo Como. Ivan, noi consigliamo il tuo libro per vincere domani, ecco, chi è appassionato di calcio, e non solo, perché poi parliamo di uno sport che ci appassiona, che ci fa sognare, ci fa tormentare, ma è anche uno sport, quindi consideriamolo anche come una possibilità per chi vuole praticarlo, che non sia costoso, che possa essere giocato, visto che già i cortili non esistono più, in strada non si può più giocare. Caro Ivan, che cavolo.
1: Tutti i discorsi così per riempire o per svuotare la bocca e riempire le orecchie sono fin troppo superficiali, cioè tornare agli oratori non si può, tornare alla strada non si può, bisogna pensare a quello che abbiamo oggi e cercare di facilitarlo, ecco, fondamentalmente. Quando ci dice i settori giovanili, la gente quelle formule, no? Usciamo dal mondiale, però noi con i giovani, il settore giovanili, ecco, leggiti questo libro esatto. E poi impara e cerca di capire quali sono veramente i problemi.
0: Sono d'accordo, intanto ti auguriamo una buona giornata, anche una buona
1: grazie.
0: Estate, Ivan, tanto tra meno di un mese si riparte col campionato, quindi
1: purtroppo grazie a voi, grazie a
0: te, grazie a Ivan Zazzaroni, ciao. Insomma, ci sono tante cose da dire, questo sport che ci fa tormentare. C'è anche la musica, naturalmente, che viaggia a bordo del treno delle 8, viaggio che continuerà fino alle 10. Arriva il successo dei Litfiba, questa è la loro Goccia a Goccia.

I Litfiba che ci accompagnano in questa mattinata. 347 49 000 29. Potete continuare ad inviare i vostri messaggi, dirci anche quale idea vi siete fatta su questa vicenda della nazionale con il ritorno, tra virgolette, dell'usato sicuro di Roberto Mancini.

0: preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli Aris Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
1: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Vivi la tua Cumeia Experience con il comfort di un beach club esclusivo.

0: Cumeia, un'esperienza tutta da vivere. Spa, ristorante, spiaggia attrezzata. Cumeia, un'oasi di relax per momenti indimenticabili. Scopri di più su cumeia.it.
1: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
2: Autoscala, guida il tuo futuro.
1: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato e chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
3: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
4: Radio Kiss Kiss Italia.

0: con Casa Mia al treno delle 8.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: 1984, questo successo di Gianni Togni racconta una storia d'amore finita e anche questo profondo senso di nostalgia che arriva quando appunto un amore termina. Stiamo parlando di Gianni Togni con la sua Giulia.

0: all'aperto sono disponibili in corsia 7.
1: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.

Le vibrazioni ovunque andrò su Radio Kiss Kiss Italia. Siamo nell'ultimo quarto d'ora del nostro viaggio di oggi e abbiamo parlato della nazionale di calcio, di tutto quello che abbiamo visto, e Gianluca scrive: secondo me era meglio Baldini, che conosce benissimo i giovani talenti. E infatti molti si sono chiesti proprio questo: ma perché non ripartire da lui, dare almeno una possibilità? Caro mio, c'è poi questa notizia che ci fa veramente scoraggiare, che riguarda la FIFA. Cosa ha pensato di fare? Un progetto anticipato dal Financial Times. Per la prima volta la FIFA vuole aprire ai privati, cioè nel senso che creare una società all'atere, se possiamo dire così, dove far confluire un bel po' di capitali e gestire poi tutta la parte commerciale, insomma un bel po' di business che riguarda il mondo del calcio. E in questo dovrebbe rientrare, anche se in modo così diciamo indiretto, anche Trump, perché ci sarebbe il genero di mezzo. La UEFA è insorta, ha detto: beh, insomma, adesso credo che si stia superando qualsiasi limite, non è possibile una cosa del genere. Cari miei, staremo a vedere, perché dopo quanto è accaduto con i mondiali, con un ricavo di circa 15 miliardi di dollari, chiaramente il mondo del calcio, visto sotto questa prospettiva, fa gola. Però sarebbe anche la fine in qualche modo. C'è Calcutta.

Due minuti di Calcutta su Radio Kiss Kiss Italia alle 9:50 minuti. Beh, insomma, questa notizia della FIFA che apre ai fondi privati con una nuova società farà sicuramente molto discutere. Già ora, insomma, c'è un certo fermento e abbiamo detto da più parti arrivano delle dichiarazioni. L'UEFA dice lo sport non è in vendita. Vedremo che cosa succederà. Intanto Lucio Dalla, questa è Liberi. We'll be right back.

0: domenica.
1: Saif con la sua buona domenica. Ci salutiamo qui, cari passeggeri. Ci risentiamo domani alle 7, quindi vi aspettiamo a bordo per continuare questo nostro viaggio insieme. Buona giornata da Ida Di Martino. Prima di

Eccoci amiche e amici, buongiorno, buongiorno, oggi è mercoledì 29 luglio. Ma col bene che ti voglio, questo mese se ne sta andando via e comincerà il mese di agosto, che è quello centrale per le feste e le ferie degli italiani. Benvenuti, buongiorno. A proposito, come va? Sin da questo momento, beh, teniamoci un po' di compagnia, visto in tre ore, ma che cosa avete da... Ma io mi chiedo, ma che cosa avete da fare in queste tre ore? E restate con noi, c'è tanta bella musica, le notizie, Gianni Sorrentino, io sono Pino, iniziamo con Giosa, via.

Sono la nostra. C'è della musica in questo silenzio. Che bella questa frase. Signori, siamo noi, vai dritta, lì c'è tanta musica, altro che silenzio con noi. Cioè, solo tanta bella musica, ma è così o non è così? No, ditemelo. Perché se magari non vi piace un disco, ma ditelo pubblicamente con un WhatsApp al 347-4900-029, quella canzone mi fa schifo. E noi lo diciamo chiaro e tondo, figurati, perché noi siamo fatti così, senza peli sulla lingua, noi. Di Made in Italy, abbiamo già fatto le presentazioni. Voglio salutare anche il nostro amico Roberto, il primo in assoluto ad arrivare con un WhatsApp per farci un po' di compagnia. E allora parliamo un po' di frutta e verdura. Ci piace la frutta, ci piace la verdura, è vero. Ma signori, un campanello d'allarme che era stato lanciato dagli Stati Uniti qualche tempo fa, un paio di anni fa, è stato raccolto anche dai ricercatori italiani. Viene fuori che, facciamo un esempio, una mela del 1960 rispetto ad una mela di oggi potrà avere la stessa forma, lo stesso colore, magari il prezzo diverso, ma attenzione, nutre di meno, ha meno nutrienti di la mela di oggi, ha meno nutrienti di quella di 60 anni fa, meno minerali, tanto per dire, meno vitamine, addirittura nell'ordine del 25-30%. Quindi la frutta e la verdura che mangiamo oggi nutre di meno rispetto a 60 anni fa, perché è il punto di riferimento che si sono imposti gli scienziati. Tanto per dire, un limone addirittura ha il 35% di vitamina C rispetto a 60 anni fa. Quindi io mi ricordo la nonna che diceva: la frutta che mangi oggi non è come quella di una volta. Pensate, già all'epoca le nostre nonne ci dicevano questo. Ora è confermato dalla scienza. Ma voi ci credete o non ci credete? È vero che la frutta di oggi nutre di meno, la verdura nutre di meno? Ditemelo, pensiero, WhatsApp.

questo acuto lo faccio pari pari, uguale uguale, quando modestamente, esatto. Claudio Baglioni rispetto a me. Signori, era io, sono qui. Sì, Giovanni mi dice fallo adesso. No, non me la sento perché potrei anche. Allora, signori, sarà felice la nostra amica Carmela perché Claudio Baglioni fa felice lei come una Pasqua, ma stiamo parlando della frutta e della verdura che, secondo questa ricerca anche italiana, confermata da una ricerca italiana, signori, nutre di meno rispetto alla frutta e la verdura di qualche tempo fa, di 60 anni fa. Era un sospetto, ma ora viene confermato dalla scienza. Tanto per dire, la CO2 gonfia le piante e, come se non bastasse, anche le coltivazioni intensive danno questo risultato. Le colture più esposte sono riso e frumento, in particolare, che risultano le più esposte. La pianta accumula più zuccheri e meno minerali, quindi, in sostanza, conti fatti, la pianta cresce di più, ma il valore nutritivo del frutto, in questo caso riso e cereali, frumento in generale, è minore rispetto a qualche tempo fa. La domanda che vi sto rivolgendo è: molti hanno confermato, che ne pensate? Ecco, quello che era un sospetto viene confermato dalla scienza. Secondo voi è vero o non è vero che la frutta e la verdura di oggi è meno nutriente di quella che hanno mangiato i nostri genitori? What's

0: preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli Aris Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
1: Da Euronics Stufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Stufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Mamma Mare, il luogo perfetto per un matrimonio da favola. Immagina il tuo matrimonio in riva al mare, i piedi immersi nella sabbia, l'eleganza della location, la raffinatezza dei dettagli. Sì, lo voglio. Sì, è Mamma Mare, il tuo matrimonio in stile mediterraneo. Scopri di più su mamamare.net.
3: Come te, non c'è nessuno.
4: Ma come si permette?
3: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
4: Ah, i miei supermercati di fiducia.
5: E te, la qualità e la convenienza di ogni giorno. E te Prime, per chi cerca l'eccellenza. E te Smarty, per una spesa veloce. Grande te, per un'esperienza di spesa ancora più grande.
3: Com'è bello il mondo e te, insieme a te. E te supermercati.it.
6: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
7: A volte può bastare il pensiero, ma per altri serve Radio Kiss Kiss Italia. Kiss Kiss Italia celebra una persona importante a cui vorresti fare gli auguri per un evento speciale e prenotali al 347 490 0029. Sara Lotta li consegnerà per te in diretta ogni giorno alle 14:30. La festa è su Radio Kiss Kiss Italia.
8: Per la tua pubblicità su Radio Kiss Kiss Italia chiama lo 081 770 1818. Radio Kiss Kiss Italia te le fa cantare.
9: So che in amore le rose non si usano più, ma questi fiori sapranno parlarti di me. Rose rosse per te ho comprato stasera, e il mio cuore lo sa cosa voglio da te.
10: Radio Kiss Kiss Italia.
8: Musica italiana.

0: Sento, loro erano Bob Sinclair con i Mattia Bazar.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Una canzone che racconta una storia vera, il cielo in una stanza, un episodio di vita vissuta. Gino Paoli che incontra una prostituta in un albergo ad ore e da qui nasce questo capolavoro che nel 60 fa cantare a quella grandissima artista ed interprete che è Mina.

Piero Amalfitana, Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo. Parliamo del maestro Nino D'Angelo, perché è di questi giorni, di queste ore, la nuova proposta di matrimonio che ha fatto. No, la nuova proposta, l'ho detto con troppa enfasi, di matrimonio che ha fatto a sua moglie, con cui è sposato, Anna Maria, dal 25 luglio del 1979, in occasione del loro anniversario, dopo penso 40, aiutami Sergio con la matematica, dopo 47 anni, no? Dal 79 ad oggi sono 40, non sa niente, non lui 40, vabbè. Dunque, l'amore è ancora forte, molto intenso, loro si sono uniti quando lei aveva 16 anni, attenzione, lui 22, ma erano altri tempi, non siamo qui a commentare. C'è stata quella famosa scappatella, la fuitina, perché lei era in attesa, era rimasta insomma in attesa, i genitori non volevano, e da qui la fuga. È una storia che appartiene, mi sa, a mezza Italia. Da lì non si sono mai più lasciati, hanno avuto figli, hanno nipoti e sono uniti più che mai. Il giorno del matrimonio lei disse: amore, dove li hai trovati i soldi per i fiori? Ma niente, li ho trovati qui, i fiori, non... alziamo le mani, aspettiamo questo nuovo matrimonio che ci sarà tra i due. Intanto sicuramente un grande esempio di bellezza rara, che era assolutamente da condividere.

amici, benvenuti a tutti voi. Ciao Roberto, grazie sempre per i tuoi messaggi. Ciao Ciro, gli amori di una volta che non esistono più, però so che tu sei in una coppia, in un matrimonio super felice. Baci assai, poi ritorno a casa, mi gira un attimo la testa, mi devo fermare, in arrivo Chef.

Aio, ripartiamo 14 in punto. Benvenuti, buon mercoledì da parte mia, da Sara Lotta, da parte di Sergio D'Amelio, anche Angelo Zella, si aggiunge Cesare Cremonini.

Amici nucleari, ad aprire la seconda parte di Posa Pranzo insieme. L'estate arriva sempre ma senza arrivare, cantano loro in questa sorry scusa lo sento. Beh, l'estate è arrivata, le ondate sono varie ed eventuali, siamo alla quarta, giusto, di caldo, e allora tocca trovare le soluzioni più strambe. Il punto di riferimento in fatto di idee bizzarre viene sempre dall'Oriente. Poi dici: perché sei innamorata dell'Oriente? Giappone, Cina, ma creano, immaginano delle cose che forse un giorno arriveranno anche dalle nostre parti. Perché, mio caro amico Angelo Zella, che intanto ti sei accomodato in regia, perché non andiamo per esempio in Giappone, ci chiudiamo in un frigo per umani, un frigo, no? Cioè una cella. Un po' d'ansia sicuramente potrebbe venirci, tuttavia grazie a questi sistemi di refrigerazione riusciremo noi nel giro di soli 5 minuti a cambiare completamente la nostra temperatura corporea, in modo da avere quel refrigerio di cui si ha bisogno. Questo consuma poco comunque, questo frigorifero per esseri umani, e costa, insomma, che dire, $9,000, niente di particolare, forse la rateizzano, forse la poi in Cina invece altra mossa contro il caldo è venuta da varie aziende che vogliono chiaramente alleggerire il lavoro per gli operatori dipendenti che sono in strada, e quindi ecco che mi vengono fuori questi giubbotti con l'aria, questo è carino, questo potrebbe arrivare più facilmente, aria condizionata all'interno del giubbotto, cioè tu cammini, vai per il mondo, amico, dimmi pure, ti viene... Ah, vedi, ce l'ha Kimi Antonelli in Formula 1, questo giubbettino con l'aria condizionata. Possiamo verificare il costo anche qui e se è possibile rateizzare? Noi contanti non ne vogliamo prendere!

Mengoni mandare tutto all'aria su Radio Kiss Italia. No, è l'aria che deve venire verso di noi, verso il concetto. Indietro al 1998, anche con la voce di Biagio Antonacci. Quanto tempo è ancora? No.

Anna su Radio Kiss Italia, ci sentiamo tutti subito. White Girl Waste, anche lei maestro, si sente un po' si sente, lo vedo, sorry, ma lo vedo. Benvenuti amici, 14:17 minuti, la nostra pausa pranzo che continuerà fino a questa settimana, ancora pochi giorni per poter approfittare in esclusiva della nostra rubrica, della nostra possibilità di fare una bella dedica alla radio. Se vi va di prenotare questo appuntamento, il nostro numero è sempre lo stesso, il 347 49 00 29. Scriveteci un po' di informazioni necessarie alla consegna: come si chiama la persona che volete sorprendere e qual è il suo numero di telefono, ovviamente il messaggio, cosa avete da dire a questa persona e ovviamente l'ultima cosa fondamentale, nome della canzone e nome dell'artista che la canta, canzone da dedicare. Ogni giorno alle 14:40 avvengono le nostre consegne. Il maestro solleva il telefono, abbiamo ancora il telefono quello classico, e sta lì con il suo ditino magico a contattare la persona in questione. Dai, ancora una settimana nelle vostre storie, nelle vostre giornate, con le vostre persone. 347 49 00 29.

0: Electronic Stufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronix Stufano. Euronix, un mondo più avanti.
1: Vivi la tua Acumeia Experience con il comfort di un beach club esclusivo, il fascino di un hotel a 4 stelle. Acumeia, un'esperienza tutta da vivere. Spa, ristorante, spiaggia attrezzata. Acumeia, un'oasi di relax per momenti indimenticabili. Scopri di più su acumeia.it.
2: Come te, non c'è nessuno.
3: Ma come si permette?
2: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
3: Ah, e te? E te Prime, e te Smarty e grande te, certo. E che offerte! Fino al 6 agosto, 4 Magnum Classici Algi da vari gusti a 2,99 euro. Arborea, latte UHT parzialmente scremato, un litro, a soli 79 centesimi.
2: Com'è bello il mondo e te, insieme a te. etesupermercati.it.
4: Autoscala, guida il tuo futuro.
5: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
6: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
5: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali

0: del pomeriggio è sempre troppo presto, troppo tardi per fare qualsiasi cosa, ci pensa Radio Kiss Italia ad eliminare ogni dubbio. Con musica, notizie e un po' di sana leggerezza ti condurrò senza stress fino all'ora in cui potrai goderti la serata.
1: Italia sì, Italia no. Dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18, su Radio Kiss Italia.
0: Con me, Maria Silvia Malbone.
2: Per la tua pubblicità su Radio Kiss Kiss Italia, chiama lo 081 770 1818. Radio Kiss Kiss Italia te le fa cantare.
3: Noi, una bufera di capelli, in aria far castelli noi, che abbiamo urlato al vento per cantare noi, gli anni più belli noi. In una fuga dai ribelli, un pugno di granelli noi, che abbiamo preso strade per cercare noi gli anni più belli.
4: Radio Kiss Kiss Italia.
2: Italiani.

0: stata io, ma sono nata.
1: Che fastidio, era dito nella piaga.
2: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
1: 1983, una canzone scritta da Vasco Rossi, la musica, in particolare la chitarra e di Dodi Battaglia, dei Pooh. Inizialmente il tutto doveva proprio diventare di Dodi Battaglia, poi si decise che l'avrebbe cantata Vasco. Parliamo di questa canzone che riascoltiamo, una canzone per te.
3: Una canzone per te.

0: Lo so. Se il dito non fa questo, non è. Jolier, un'ora. Vado, posso? Aspetto, no, vado. Saluti e abbracci agli amici che ci ascoltano dalla caserma, chiedo scusa, Isinagria a Genova, dei bersaglieri anno 1987-2026. Ciao a tutti!
1: Ora che fai? Davvero?

0: dimentica la solita serata. Il fine settimana su Kiss Kiss Italia cambia marcia. Sabato e domenica dalle 20 alle 21 alziamo i giri con Che Festa. Che Festa! Solo la migliore musica italiana, ma con il ritmo che ti fa ballare. Niente chiacchiere, solo energia delle hit che ami e la voglia di non fermarsi mai.
1: Fare

Ma protagonista effettivamente di una gran brutta storia in queste ore, insieme alla sua manager rimasta bloccata in ascensore. La sua manager intanto era comunque impegnata nel farle un video per riprendere insomma tutte le sue reazioni in ascensore a Roma per quasi un'ora. Sono poi arrivati i soccorsi, ovviamente lei ha dato di matto, sto impazzendo, succedono tutti a me, un po' come noi, un essere umano. La frase "succedono tutti a me" è quella che abbiamo proprio apportato di lingua, direi. Ho detto questo, però veramente una brutta esperienza restare chiusi in ascensore. Posso dire una cosa molto molto personale? Io rimasi in ascensore nel palazzo della radio, noi siamo al sesto piano, non prendo mai l'ascensore quel giorno, non so per quale motivo, avevo le scarpe alte, rimasi bloccata, brutta esperienza. Poi venne il portiere Pasquale, che salutiamo, a salvarmi. Detto questo, un po' giro di saluti, giro di valzer per noi. Un abbraccio va a Margot, che ci sta ascoltando da Lecce e lo fa proprio con un caffè leccese alla mano. Baci, baci tanti. Caffè leccese, mi ricordi com'è? Caffè, c'è il liquore? No, non c'è, che c'è? È più lungo? È buono comunque. Vabbè, Lecce però è meravigliosa. Ciao Margot, ti voglio bene.

0: Ponte Giovanotti su Radio Kiss Italia, DNA, parlavamo del caffè leccese.
1: Ciao, il caffè leccese si fa con latte di mandorla, caffè e cubetti di ghiaccio. Questo è il caffè leccese ed è buonissimo, posso confermare. Sono Giovanna. Ciao.
0: Ciao Giovanna, grazie. Avevo solo dimenticato il ghiaccio, solo dimenticato la mandorla, insomma, dimenticato tutto bene. Elodie in arrivo.

0: Ma che dico
1: Angelina Mango su Radio Kiss Kiss Italia. Boh, saluti finali, un bacio a Paola che dice: vi ascolto non dall'Irlanda questa volta ma dalla Sardegna, sono insomma qui e tra poco a Golfo Aranci dove vedrò il concerto di Sal Da Vinci. Buone vacanze a te Stefi, grazie per la musica, dice, insomma caldo assai, vacanze ancora lontane ma voi passate Vasco Rossi e tutto va bene. Baci anche ad Estere e Maria che stanno ascoltando dalla loro automobile. Domani alle 13 se vi va rifacciamo pausa pranzo. Un ringraziamento speciale al mio amico Angelo Zella in regia. Baci baci da Sralotta, domani.

0: Kiss Italia Meteo.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss Italia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. L'anticiclone rimonta sull'Europa centro-meridionale e nel corso di questi giorni darà vita a una nuova intensa e duratura ondata di caldo con temperature che al sud raggiungeranno valori vicini ai 37-38 gradi e via via nel corso dei prossimi giorni aumenteranno. Quindi avremo un mercoledì con le zone più calde che saranno i settori interni delle regioni centrali tirreniche, della Campania, della Basilicata e della Sardegna, dove raggiungeremo i 38 gradi. Poi l'incremento delle temperature proseguirà nel corso dei giorni successivi. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Italia No, con Maria Silvia Malvone.
1: Beh, ci siamo per l'ultimo giro di boa di questa stagione di Italia Sì, Italia No, ultima settimana insieme, lo ricordiamo sempre, ma poi soltanto una pausa estiva e saremo di nuovo qui con il maestro Angelo Zella, che ritrovo alla parte tecnica, Maggie Sardelletto in redazione, naturalmente come sempre tutti voi. Grazie a Sara Lotta, si parte subito con la nostra musica del pomeriggio, c'è cioè Laura Pausini, Io canto, benvenuto.

0: Penope su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana, appena partiti con Italia sì, Italia no, ci sono io Maria Silvia Malbone, c'è il maestro Angelo Sella alla parte tecnica, Maggie Sardelletto in redazione. Parliamo di cibo e soprattutto uno dei cibi che più rappresenta l'Italia, che è la lasagna. Siccome abbiamo appena ascoltato Partenope, c'è una variante partenopea della lasagna che è bella tosta, con le uova sode, il salame, maestro, che cosa? Le polpettine, c'è tutto. Però comunque in generale la lasagna sicuramente è un simbolo delle tavole italiane. E quindi proprio oggi, 29 luglio, è il World Lasagna Day. Dice, ma che fa caldo, ma che parli di lasagna, è un cibo tosto. Però quando uno ha fame e ha fame, comunque è un modo anche per celebrare uno dei piatti appunto più importanti della cucina italiana, che ci rappresenta in tutto il mondo. Ma fra tradizione, varianti che sono un po' moderne, come accade per tutte le icone della storia, anche la lasagna si è trasformata nel tempo, è rimasta un modello. Mi viene già l'occolina, eppure ho appena pranzato, di golosità e convivialità, abbondanza ma anche sapore, che in molti hanno sapientemente superato, soprattutto quella bolognese. Come si cucina una buona lasagna? Allora, io sono convinta di una cosa, che la lasagna si presta, è veramente uno dei piatti che si presta a più varianti, quindi la si può comporre con estrema originalità. Comunque le origini della lasagna risalgono al mondo romano, c'era il laganum, che era una sfoglia di acqua e farina simile ad una pasta primitiva, che è l'antesignana dell'attuale lasagna. Nel Medioevo il piatto si è arricchito con formaggi, spezie, mentre nel Rinascimento sono arrivate anche le uova nell'impasto, quindi queste uova che sono state mutuate anche dalla tradizione partenopea. Comunque, se dici lasagna, dici anche nonna, insomma. Voi come la cucinate la lasagna, per esempio? Lo so che siamo all'ora del caffè, però magari questo ci fa venire meno voglia di mangiare, anche se appena ho detto lasagna, come vi ho detto, mi è venuta l'acquolina in bocca. 347 49 00 029 per dircelo tramite WhatsApp.
1: Perché per stare bene ho bisogno di toccare.

Perché, perché, perché? Ce lo diciamo. Perché? Perché per stare bene? Hai bisogno di toccare il fondo? No, perché a volte non si capisce bene il finale di Cocktail d'amore di Mahmood che abbiamo appena ascoltato su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Stiamo parlando di lasagna, visto che oggi è World Lasagna Day. Buon pomeriggio a tutti, ci scrivono. Io, dato che non mangio carne, la faccio bianca con carciofi, provola e parmigiano. Molto buona, anch'io a volte bianca con la zucca. Comunque ce lo dice Ili. La besciamella la fai tu, perché parleremo anche di questo.

0: più.
1: Noemi, tu cosa fai questa sera su Radio Kiss Italia, tutta musica italiana, magari una bella lasagna, visto che il 29 luglio si celebra il World Lasagna Day, quindi non è una giornata nazionale ma internazionale, perché parliamo di un cibo italiano che effettivamente rappresenta il nostro paese in tutto il mondo e che difficilmente trova resistenze a tavola. Dice: no, non la voglio la lasagna, non mi piace, fa troppo caldo. Non mi piace non si può dire, perché effettivamente si può cucinare in tantissimi modi, come la nostra amica Ili che ci ha segnalato il fatto che siccome non mangia carne la fa bianca con carciofi, però vuole parmigiano. Ha detto: ma la besciamella la fai tu? Perché questa è la cosa fondamentale. Ha detto: certo, la besciamella è preparata da me, cosa che faccio anch'io. Maestro Angelo Stella può testimoniare, perché una sera ha mangiato una lasagna a casa mia bianca con la zucca preparata da me. E poi mi piace anche molto la lasagna vegana, perché adesso ci sono tanti prodotti che ci possono far preparare una lasagna completamente vegana, non vegetariana, magari con la margarina di soia, lo pseudo formaggio naturalmente di soia grattugiato, tante belle idee con le verdure. Comunque c'è proprio questa giornata che, appunto, dicevamo, è dedicata alla lasagna, che si è aggiudicata appunto il titolo di comfort food tra tutti gli ospiti, insomma, perché può essere cucinata in maniera povera quanto chiaramente in maniera un po' più ricca, con ingredienti un po' più ricercati. Adesso Luca Carboni, questa è Bologna, è una regola, in questo pomeriggio insieme.

preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli-Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli-Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli-Aris Salonicco, il 12 agosto alle

0: ristorante, spiaggia attrezzata. Kumeya, un'oasi di relax per momenti indimenticabili. Scopri di più su kumeya.it.
1: Come te, non c'è nessuno.
2: Ma come si permette?
1: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
2: Ah, e te? E te Prime, e te Smarty e grande te, certo. E che offerte! Fino al 6 agosto, Pepsi Cola, classica o zero, 2 bottiglie da 1,5 litri a 1,79 euro. Carta igienica Regina, 4 rotoloni a 2,49 euro.
1: Com'è bello il mondo e te, insieme a te. E te supermercati.it
3: Radio Kiss Kiss Italia.

0: Negramaro Marziani.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Come sempre la poesia è parte integrante dei testi di Lucio Dalla, con un'atmosfera nostalgica rievocata dalle note di questo testo, che non fa che sottolineare quanto significativo sia l'uso di un linguaggio semplice associato ad un immaginario vivo. Piazza Grande.

0: Impara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Seguro.it, il comparatore senza confronti.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99 euro. In negozio, app e sul sito. Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Il sabato e la domenica preparati a Scatenanti. Dalle 20 alle 21 su Kiss Kiss Italia c'è
4: Che festa!
3: Tutta musica italiana da ballare. Le hit che ami.
5: Visto lei.
3: L'energia che vuoi e la festa che non finisce mai. Ogni weekend su Kiss Kiss Italia. Che festa! Tutta musica italiana da ballare.

bella, bella, bella, bella. Follia d'amore. Rafael Gualazzi su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Parliamo di giochi per bambini, quelli che diventano di tendenza, che viralizzano, giusto per usare un termine attinente all'epoca: ravioli, squid dumpling, ravioli tra virgolette, perché parliamo di squishy, no? Questi oggettini che stanno facendo indebitare i genitori, me compresa, devo dire, li ho presi anch'io, però poi chiaramente arrivano le allerte e l'allerta del momento riguarda alcuni di questi giocattoli virali che vengono venduti nel Regno Unito, no? Questo squishy che è in un contenitore proprio che richiama il tipico contenitore dei ravioli giapponesi, ravioli asiatici in generale, che viene venduto in questi cestini di plastica. Adesso alcuni di questi noti giocattoli sono finiti proprio sotto la lente dell'Unione Europea, perché da alcune analisi è emersa per alcuni di questi giocattoli una concentrazione una sostanza cancerogena che supera una piccolissima percentuale. Adesso non creiamo degli allarmismi, però c'è, quindi ha fatto scattare la classificazione di rischio chimico. Questa comunicazione del richiamo si trova sul sito dal 24 luglio scorso e riguarda alcuni prodotti appunto venduti nel Regno Unito, come questi raviolini. Quindi, in seguito all'allerta, l'associazione dei consumatori britannici ha invitato i genitori a controllare i ravioli dei loro bambini, sia quelli acquistati direttamente che quelli ricevuti in scambio a scuola, dato che non esiste un lotto specifico per riconoscerli. Con questo messaggio: anche se siete certi che il vostro sia originale, verificate che vostro figlio non ne abbia portato a casa un altro. Quindi questa è un po' la raccomandazione generale. E vabbè, succede con tanti giocattoli, con tanti lotti purtroppo. Adesso Eros Ramazzotti, Il mio giorno preferito. A seguire c'è Marina Rei che ci canta e ci parla della stagione passata, primavera.

un po' più freschina, diciamo. Dimmi, non mi lascerà, io non ti lascerò. Grande classico, ormai si canta anche nei locali. Adesso Gianna Nannini e Marracash nella nuova versione di America.

Abbiamo finito. Abbiamo finito proprio nel senso la seconda parte di Italia sì, Italia no. Ci risentiamo tra poco dopo i Litfiba, Sole Nero.

pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento, stavo per fare uno starnuto in diretta, l'ho fatto un attimo prima, perciò avete sentito quest'attimo di silenzio. Bentrovati per l'ultima parte di Italia Sì, Italia No, con me Maria Silvia Malbone, il maestro Angelo Sella alla parte tecnica, Maggie Sardelletto in redazione. Abbiamo parlato spesso di ghosting, ovvero di quelle persone che spariscono nel nulla all'improvviso e non si fanno mai più sentire. Forse peggio del ghosting c'è lo zombing, che è la tendenza tossica, sottolineiamolo, di chi torna in vita o di chi torna nella vita di qualcun altro dopo essere sparito, quindi dopo aver praticato il ghosting più feroce. Questa è una dinamica psicologica che è ben definita, no? Anche proprio dal settore, perché lo zombie di turno si palesa dal nulla utilizzando messaggio di testo molto così che sembra buttato lì, o una minima interazione sui canali social della vittima in questione. Quindi questo atteggiamento non cela il romantico desiderio di ritornare, ma è semplicemente un modo per capire se quell'altra persona c'è sempre. È un attaccamento assolutamente non coerente e non è responsabile, no? Quindi non ci si assume la responsabilità per le proprie azioni passate, si ricompare così all'improvviso, e allora magari uno rischia di cascarci, no? Perché la persona ha lasciato qualcosa anche di doloroso, anche voi soltanto per dire ah che bello, per orgoglio è tornata, adesso me la riprendo. No, bisogna adottare un po' di strategie difensive per blindare in qualche modo e permettere i propri spazi e permettere un confine. A voi è mai capitato che una persona sparisse totalmente dalle vostre vite per un determinato periodo e poi ricomparisse così all'improvviso, senza spiegazioni precise, ma con un messaggino in qualche modo per adescarvi? 347 49 00 29 per dircelo tramite WhatsApp.

Stiamo parlando di zombing, che è peggio del ghosting, peggio di una persona che sparisce, cioè una persona che sparisce e poi ricompare come uno zombie. Vi è mai capitato nella vita? 347 49 00 29, raccontatecelo.

0: Bambina, Elettra Lamborghini. Su Radio Kiss Kiss Italia in questo pomeriggio stiamo parlando di zombing, che cos'è quella tendenza tossica, brutta, psicologicamente sbagliata di sparire, quindi di fare ghosting, giusto per usare un altro termine sul pezzo, e poi ricomparire così come uno zombie. Come stai? Magari anche con un mi sei mancato così, perché non ci hai detto prima. A voi è mai capitato? Ascoltiamo il messaggio di Giusy.
1: Buon pomeriggio a tutti. Allora, se è capitato, sì, mi è capitato, e trovo che sia la cosa più squallida che si possa fare, perché si ritorna sempre con molta nonchalance, come dico io. Si sparisce per anche un mese, poi si ritorna a chiedere semplicemente: oh, ciao, come stai? Tutto bene? Come se nulla fosse. E uscirne è molto, molto complicato. A volte si fa presto a dire: vabbè, ma devi difenderti, devi chiudere, devi bloccare. Non è sempre facile. È un gioco psicologico che io trovo essere il più subdolo e il più squallido. Però è una tattica molto frequente, ahimè, da molti uomini, devo essere sincera.
0: È vero, hai ragione, cara Giusy. È difficile difendersi, troppo facile dirlo, però gli esperti, insomma, consigliano qualche strategia appunto difensiva, di cui parleremo poi, prima di salutarci, nell'ultima parte di Italia sì, Italia no. Si sono detti addio poi alla fine, i comacose. Li ascoltiamo.

0: Mamma Mare, il luogo perfetto per un matrimonio da favola. Immagina il tuo matrimonio in riva al mare, i piedi immersi nella sabbia, l'eleganza della location, la raffinatezza dei dettagli. Sì, lo voglio. Sì, è Mamma Mare, il tuo matrimonio in stile mediterraneo. Scopri di più su mamamare.net.
1: Stufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Stufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Del Sole Sofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia.

0: sabato e la domenica. Preparati a scatenarti. Dalle 20 alle 21 su Kiss Kiss Italia c'è.
1: Che festa!
0: Tutta musica italiana da ballare. Le hit che ami.
2: Visto lei.
0: L'energia che vuoi e la festa che non finisce mai. Ogni weekend su Kiss Kiss Italia. Che festa! Tutta musica italiana da ballare.

0: te.
1: La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli Aris Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
2: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
3: Il treno delle 8 è in partenza dal binario 1. I signori viaggiatori sono pregati di salire a bordo.
4: Ida Di Martino e Radio Kiskis Italia vi danno il benvenuto a bordo del treno delle 8. Ricordiamo ai signori passeggeri che il nostro treno vi accompagna a destinazione con tanta buona musica e notizie. È disponibile anche il servizio Freschi di Stampa, il nostro angolo lettura con libri in regalo esclusivamente per voi.
5: Il treno delle 8 parte dal lunedì al sabato dalle 8 alle 10 sui binari di Radio Kiskis Italia.
6: Radio Kiskis Italia te le fa cantare.
7: È un amore dopo una vita, che cosa pensi che ti dica? Se l'aurora boreale, se la luce che squarta ogni giorno banale, brucerò per te.

Non mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascio di me?

andiamo altrove, ma torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. Lo avevo già previsto,

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

dimentica la solita serata. Il fine settimana su Kiss Kiss Italia cambia marcia. Sabato e domenica dalle 20 alle 21 alziamo i giri con Che Festa. Solo la migliore musica italiana, ma con il ritmo che ti fa ballare. Niente chiacchiere, solo energia delle hit che ami e la voglia di non fermarsi mai.

fare l'amore così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. E quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa, cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E

diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada.

fare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.